0: Ferri.
1: Mutsu, Togo Vignon, a ticket mundo me mamla de cape when now guavade a ticket if it don't know pick up one lame seven ya clip experience sito wa la ticket mundo magele to gua katan femake fata ke a je gomme le poetri atolia si afe inkeke la bevo a de keto you wetri a delia fe inkeke a delia di do yo la wato a fome aya feome wa chlemi le kosia homu ale imiele wato homa vi anami le homa vi a dia mudo nene nya ho kai me nya ho ple asi nya ho le nenye be do yo la ova ni na nya ho onue da sisi aso do no pe ke kon la me sempe nya ple pe pe den ti to ubo nani.

0: Ma se internazionale, un bianco, un buono, gemini. Ehi,
1: sono
0: No, comunque, ho che tu vuoi tanto. No, non si può fare
2: non si può fare carne, non si
0: può fare carne, non si può fare carne, non si può fare carne, non si può fare carne, non si può fare carne, non si può fare carne, non si può fare carne, non si può fare carne, non si può fare carne, non si può fare carne, non si può fare carne, non si può fare carne, non si può fare carne, non si può fare carne, non si può fare carne, non si può fare carne, non si può fare carne, non si può fare carne, non si può fare carne, non si può fare carne, non si può fare carne, non si può fare carne, non si può fare carne, non si può fare carne, non si può fare carne, non si può fare carne, non si può fare carne, non si può fare carne, non si può fare carne, non si può fare carne, non si può fare carne, non si può fare carne, non si può fare carne, non si può fare carne, non si può fare carne, non si può fare carne, non si può fare carne, non si può fare carne, non si può fare carne, non si può fare carne, non si può fare carne, non si può fare carne, non si può fare carne, non si può fare carne, non si può fare carne, non si può fare carne, non si può fare carne, non si può fare carne, non si può fare

0: se internazionale, un bianco, un buono, gemini. Ehi,
1: I'm coming back.
0: I'm coming back.